0: Cosa?
1: Andiamo a vedermi.
0: Dai, che va?
2: Hello.
0: Puoi
2: farlo? Hello.
0: Puoi farlo?